0: neoliberismo della scelta dei primi
1: Je vous souhaite la bienvenue.
2: Rimettetevi di distanza tra i punti e vi assicurerò la vostra.

0: qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba.
2: Quella sanguigna?
3: Resta il biglietto.
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Quella parrucca? Resta la barba, resta il biglietto.

0: uno alla volta, uno alla volta, per carità.
1: Figaro! Son qua! Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto prontissimo, son come il fulmine, sono a capone, nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. A bravo Figaro, bravo, bravissimo, a bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per me.